0: Santo Padre, da ora inizia l'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico.
1: They are repeating that he will now introduce the general audience.
2: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Peace be with you.
0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. Parola di Dio.
1: Today's reading is taken from the Book of Revelations, chapter 7, verse 9 to 10.
3: Du livre de l'Apocalypse. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Parole du Seigneur.